0: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss.

0: Vi abbiamo ricordate noi in apertura, sì. Altre ce le ricordate voi, per esempio in provincia di Benevento ci segnalano.
1: Segnalo Fragneto Monforte, provincia di Benevento, Festival del Mongolfiere. Buon divertimento.
2: Bello.
1: A tutti.
0: È uno spettacolo
2: da
0: vedere.
2: Puoi andare?
0: Credo. Sì, è un po' fuori mano per me, però voglio salutare tutti quelli che lavorano. Per esempio, però hanno come obiettivo un premio finale.
3: La mia domenica di oggi mi sveglio alle 5, inizio a lavorare alle 6 e tutto il resto è guida, caricare,
0: ma
3: guida. Però a pranzo si mangia riso, patate e cozze.
0: Allora, cosa vuoi di più? Capito? Bello, vedi? Ma, è bello sapere che poi questa domenica mattina facciamo compagnia a tante persone, non solo che si spostano, chi ha lavoro, e chi si sposta ci trova sempre.
4: Buongiorno mattinieri di domenica.
0: Ciao.
4: Francesco da Giugliano. Ti scrivo perché è bello, stamattina sono andato di prima mattina, adesso proprio, in una pasticceria. Sono entrato e dentro lei era sintonizzata su di voi. Fate compagnia a tutti. Grazie.
2: Grazie.
4: Buona domenica.
2: Ma grazie a voi.
0: Ma grazie a voi che ci scegliete. Un paio di messaggi di testo, vedo che ne hai
2: anche
0: diversi.
2: Anche questa domenica un pochino di mare, camminata e bagnetto.
0: No,
2: spero
0: ragazzi,
2: che il tempo sia migliorato anche a Napoli, perché sto per arrivare Dolly.
0: Cioè Dolly fa il bagnetto, ma fa freddino per il bagnetto.
2: Però dice camminata e bagnetto. Io non ti invidio, Dolly.
0: Ognuno fa le cose che preferisce, però.
2: Sì, però mi sa che è un po' freddino, però. No?
0: Vabbè, noi siamo freddolosi a luglio, figurati. Quindi, posso immaginare ora. Vabbè, dai. No, però ci sono gli irrinunciabili, quello che c'è un po' di sole al mare, via subito. Mamma mia, bravissimi.

0: La canzone Foscar di Jones Blue e Dakota su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buona domenica. Cartoline d'Italia, Max Poli.
1: La Lady.
0: Oh, allora, tanti ascoltatori che ci dicono che sono lavoranti, decliniamo tutto al participio,
1: certo,
0: presente. Lavoranti,
1: sì.
0: Riposanti.
1: Molti sono viaggianti anche.
0: Sono anche viaggianti molti.
1: Sì, sì. Guarda, senti queste due persone. Allora, noi siamo diretti a Napoli per incontrarci con parenti che vengono da Roma. Abbiamo scelto di incontrarci a metà strada, Maria.
0: Capito? Cos'è?
1: In
0: tipo
1: viaggio da Bellizzi, provincia di Salerno, verso Roma per fare da madrina al mio unico nipote Danilo nel giorno della cresima, Silvana.
0: Alessandra da Varese invece va a trovare i parenti, vedi?
1: Poi quindi voglio, molti sono viaggianti, quindi.
0: A trovare i parenti, però ci dice dove. Saluto chi dice sì. Ragazzi, andiamo di tartufo, inizia la stagione. Il tartufo bianco ad Alba in provincia di Cuneo. Volevo segnalarvi che c'è la fiera internazionale, andrà avanti fino a dicembre. Bello, voglio dire, ragazzi, insomma, tartufo bianco costicchia un po', però quando senti quel profumo che ti pervade,
1: sai che
0: però
1: non l'ho mai mangiato, cioè allora
0: bianco sì, diverse
1: no allora
0: volte,
1: io
0: però
1: no.
0: Sai, la spolveratina, perché di più
1: bravissimo. Allora io posso aver preso la crema di tartufo bianco, che non è mai solo tartufo bianco, è un mix, però proprio il tartufo bianco, quello grattato sopra,
0: no, io l'ho provato, è buonissimo. C'è questo odore che ti pervade la stanza, come lo tiri fuori anche dal recipiente che lo tiene coperto dal panno, eccetera eccetera. Vabbè, dai, ne parliamo magari tra poco. Intanto mettiamo una canzone nuova su Radio Kiss Kiss, Marco Mengoni, Giornate perse.

0: Le 9.41, ancora buona domenica da Radio Kiss Kiss. Come sarà il tempo nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione in rinforzo sull'Italia dopo alcuni giorni caratterizzati da condizioni di marcata instabilità. In mattinata sole prevalente al centro nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud e tra Abruzzo e Molise. Nel pomeriggio quadro meteorologico che resterà tutto sommato incerto al meridione e sul medio adriatico, sole prevalente altrove. Temperature massime comprese tra 20 e 23 gradi al nord, tra 20 e 24 al centro, tra 18 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: La musica più bella, i giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss Kiss.
7: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
7: Ok.
8: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
7: Ok, mild hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Voi che dite?
7: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Ah, una bomba!
7: Tranquilli, intendevo l'offerta!
9: Info su nissan.it.
6: Kiss, kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss, kiss.
15: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Buongiorno, buona domenica a tutti. Siete con Radio Kiss Kiss, Max Poli
1: e la Leti.
0: E tutte le vostre cartoline d'Italia. 9:30 insieme la domenica. E ci raccontiamo, beh, in realtà noi raccontiamo poco, perché diamo grande spazio alle vostre storie della domenica. Che siate tutto declinato al participio, participio presente.
1: Viaggianti, no? Riposanti, cucinanti.
0: Ho ripassato i verbi per farvi questa domanda, per dire questa cosa. Quindi l'ho dovuto ripassare, che l'avevo dimenticato, modi e tempi. Tutto.
1: Dormienti.
0: Allora. Di film horror.
1: Sì, dormienti, sì, è vero.
0: La domenica è anche tanto calcio, come da buona tradizione italiana. Poi sai, dopo questa lunga pausa per le nazionali, da ieri è ritornata la Serie A, quindi c'è chi si gode le partite.
1: Vedevo l'ora.
0: Però aspetta, chi non solo chi si gode le partite, ma chi lavora nel mondo del calcio.
2: Vado ad arbitrare una partita di calcio e rientrerò dopo pranzo.
0: Capito. Ciao Paolo, lo salutiamo. Arbitro, l'arbitro di provincia, ecco, non è un mestiere semplicissimo, facilissimo, però in bocca al lupo, divertiti.
3: Buongiorno Max, buongiorno Liti.
1: Ciao.
3: Io sono Vito da Bari, sto andando a lavorare, sta iniziando a piovere.
0: Per arbitro di provincia intendo dire, non è che arbitri in provincia, nel senso che quando arbitri nelle serie minori, mettiamolo così, insomma, sempre un po' più complicato. In realtà la vita dell'arbitro è dura sempre, comunque, perché scontenti sempre qualcuno, qualunque sia la tua decisione, anche se nitida e cristallina e giusta quella decisione, come fanno spesso e sempre gli arbitri, direi. Però insomma, c'è sempre chi è scontento. Raccontateci la vostra domenica ancora tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Pensato già a cosa preparare a pranzo tu?
1: Sì, io ho la carne.
0: Ah, la carne.

0: I pinguini tattici nucleari, Romantico Mamori su Radio Kiss in cartolina d'Italia. La domenica abbiamo detto tante cose, viene sì. Insomma, ognuno la usa per diverse cose, per la cucina, per la tradizione, per spostarsi, e c'è chi sta facendo il cambio di stagione.
1: Come, eccolo, io lo sto facendo. Ho iniziato ieri, veramente, però non l'ho finito, quindi oggi continuerò in questo mondo questa, di abiti.
0: Questa fantastica donna che ho sì. al mio fianco e che sentite, e come credo sono delle cose che accomunano un sesso e l'altro, e non voglio tirar fuori i luoghi comuni, però ieri mentre sistemava iniziava sì. insomma questo percorso, perché un percorso non da poi è lungo quello da letti, tra spostamento sì. trasporto e poi piano piano travasare gli abiti da una parte e dall'altra, e ha detto, ha avuto il coraggio, con una stanza stracolma di roba: non ho nulla da mettermi. Cioè, sarà una frase standard, sarà una frase banale: non ho un vestitino. Porca miseria, mi sembra un centro commerciale qui.
1: Ma poi dopo ti dico una cosa che mi è successa, che mi devi aiutare a capire come è possibile. Però dopo,
0: è una cosa banale, sarà scontata, l'abbiamo sentita decine di volte. Però guardare una stanza stracolma di abiti e dire non ho nulla da mettermi, ti dici porca miseria. Allora sono stato un poveraccio io fino ad oggi, che ho due scarpe, una estiva e una invernale.

0: Più bella, adesso diamo la linea alla nostra redazione perché ci sono tutte le ultime notizie con Umberto Aprea.
1: Ancora una buona domenica e ben ritrovati. Si aggrava la tensione in Arabia Saudita dopo l'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, costato la vita a 12 persone e provocando 309 feriti. La coalizione a guida saudita annuncia di aver intercettato anche un altro missile balistico. Riyadh promette una risposta con fermezza, mentre l'ONU denuncia una grave escalation e condanna gli attacchi contro i civili. Trump definisce il raid inaccettabile e non esclude un intervento americano contro i ribelli yemeniti. Diverse ambasciate straniere, tra cui quella italiana, limitano gli spostamenti del proprio personale e invitano i connazionali a evitare l'aeroporto della capitale. Donald Trump torna ad attaccare Volodymyr Zelensky, sostenendo che debba lasciare la guida dell'Ucraina perché contrario a un accordo con Mosca. Le dichiarazioni arrivano dopo l'intesa tra Washington e il Cremlino sulle forniture di gasolio russo, che ha preceduto la partenza anticipata della delegazione ucraina dai colloqui di Miami. Da Mosca arriva soddisfazione, mentre il ministro degli esteri ucraino Sibiya ribadisce che Zelensky gode del sostegno del popolo. Resta sopra i 2,20 euro al litro il prezzo del gasolio, che tuttavia registra una lieve flessione. Il governo per il momento esclude nuovi interventi sulle accise mobili. Le maggiori entrate IVA di settembre potrebbero infatti essere destinate a sostenere i conti pubblici in vista della prossima manovra di bilancio. La cronaca prosegue. A Roma le indagini della banda della microcar sospettata di aver aggredito 6 persone, tra cui l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del proprietario di una microcar elettrica nera che ne ha segnalato il furto venerdì. L'uomo non è indagato e la sua versione è in fase di verifica. Gli investigatori cercano 2 giovani, uno dei quali descritto come biondo con i capelli a spazzola. La procura indaga per tentato omicidio. Agli atti 5 denunce, l'ultima presentata da un 67enne colpito a un fianco con un tubo di plastica. Si contano i danni del maltempo che ha colpito soprattutto il sud. A Lipari decine di abitazioni allagate dopo l'esondazione di 2 torrenti. Nel Trapanese diverse famiglie sono state sfollate a causa delle trombe d'aria, mentre una bomba d'acqua ha colpito il Regino. A Bari allagata la cripta della Basilica di San Nicola. Siamo allo sport con il calcio. Dopo i successi di Napoli, Inter e Genoa, che hanno battuto rispettivamente Frosinone, Parma e Fiorentina, la 6ª giornata di Serie A riparte alle 12:30 con il big match Como-Roma, alle 15 Lecce-Bologna e Lazio-Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, stasera Cagliari-Juventus. Formula 1, Max Verstappen conquista della Red Bull, reduce dal successo nella sprint, precede di appena 54 millesimi la Ferrari di Leclerc. Terzo tempo per l'altra rossa di Lewis Hamilton, mentre Kimi Antonelli chiude quarto. George Russell, sesto in qualifica, partirà dal fondo della griglia per la sostituzione del motore. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Max Poli e Laleti. Da Umberto Aprea, a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
0: Sono le 10 in punto di questa domenica 11 di ottobre. Un saluto da Cartoline d'Italia, Max Poli, Laleti.
2: Buongiorno.
0: E buona domenica.
2: Sì, buona domenica a tutti.
0: Mi è venuto in mente. Cioè, stavo pensando a cosa cucinare, vedi? Perché ci danno gli spunti, tanti spunti i nostri ascoltatori. Oggi gnocchi al ragù e poi ci metti un po' di mozzarella su e la metti sul dal forno. Che cos'altro si mette poi? Sopra la mozzarella, poi parmigiano, tutto, sì.
2: Un po' di besciamella forse? No,
0: niente besciamella, così ti piace? Via. Via, ragù e poi forno.
2: Ma tu non eri quella dieta?
0: Sì, appunto, è tutto molto light. Sì. Uso la mozzarella light, capito? Sì. Sono quella. Va bene, se avete ricette migliori suggerite pure, tra poco vi leggiamo ed ascoltiamo qui.
2: 347 490 0042.
0: Su Radio Kiss Kiss, la musica più bella.

0: Mars su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buona domenica, amici. Allora, devo raccontarvi una cosa. No, questo è quello che dovreste pensare voi. E quindi racconto all'Italia, spedisco la mia cartolina d'Italia, vi racconto il mio territorio, mi racconto dove sto andando.
1: Sì.
0: Poi c'è chi fa delle proposte. L'ho sentito che non hai mangiato il tartufo e quindi...
2: Ora parlo con il sindaco di Borgo San Lorenzo, lei ti si ospita a Borgo San Lorenzo a mangiare il tartufo bianco, ospiti. Però te ci devi far mettere la targa, qui è venuta la regina di Cinecittà.
0: La regina di Cinecittà, bravo. Quartiere Lamaro, periferia sud di Roma, la Liti di lì, salutatela, la regina. Tra l'altro è lo stesso quartiere
1: di Eros
0: Ramazzotti, quindi dove la famosa nata ai bordi di periferia. Vabbè, quindi sei contenta?
1: È bella la regina di Cinecittà.
0: Ci sta, ragazzi, vai. Quindi vai.
3: E ti puoi fare mangiare a Max un piatto di gnocchi alla romana.
0: Vedi?
3: È un piatto che anche i nutrizionisti danno.
0: Sono
3: una nutrizionista, però ho fatto parecchie diete, 200 grammi di gnocchetti col pomodoro e la mozzarella li può mangiare.
0: Ragazzi, andiamoci allo gnocchetto oggi, dai. Di solito cos'è? Giovedì gnocchi, cos'è?
1: Sì.
0: Però mi piace questa cosa di mangiare un po' di pasta al forno come da buona, insomma, da tradizione italiana, no? Che
1: certo.
0: Ansia sto fatto che sei a dieta. Oh, ragazzi,
1: sei tu che ti ci sei messa a dieta, ma
0: sì,
1: che vuoi
0: perché ero diventato
1: ma allora che pretendi?
0: Sì, era per questioni di salute, però insomma, ora un po' me lo merito, no? Ragazzi, ho perso 21 kg, un pochino me lo merito, credo, no? Evviva chi riesce a raggiungere obiettivi.

0: che bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita su Radio Kiss Kiss. Buona domenica, amici. Max Poli.
2: La Leti.
1: Siamo quelli del mattino presto, sì. Però la domenica diventiamo quelli di cartoline d'Italia, no? Dalla sì, in settimana facciamo anche un promo. Domani torniamo in onda 5-7 con i mattinieri, ma insomma, giusto per. Raccontarvi un po' anche che qua insomma la domenica è bella, tranquilla, rilassata rispetto alla mattina, no? Noi siamo più energici di prima mattina, raccontiamo un sacco d'attualità. Ora lasciamo parlare soprattutto voi di domenica e quindi aspettiamo le vostre cartoline dall'Italia, quindi le cartoline d'Italia che possono arrivarci come messaggi di testo vocali. E devo dire, ci state segnalando anche un sacco di cose molto buone.
2: Sì.
1: Legate all'enogastronomia, alla cucina italiana e anche ai dolci.
3: Schissi a tutti da Ciao. Monteleone. Oggi tutti a Tonara a mangiare il buon torrone e tante altre cose buone. Vi aspettiamo.
1: Ragazzi, il torrone di Tonara. Siamo nel Nuorese, famoso, sì. C'è un'eccellenza incredibile, quindi un po' ti invidiamo. Io poi adoro il torrone, veramente, mamma mia. Anche se fa male al lavoro del tuo dentista, come diceva uno spot.
2: Vabbè, ok, se esageri, però sì, dai, comunque.
1: È per quello che esagero, vai.
2: Nonostante differente fuso orario, Brexit, guida sinistra e lingua differente, stesso la donna nella stessa situazione, alla stessa esclamazione. Francesco da Liverpool, con sua moglie, sta facendo il cambio stagione.
1: Hai capito.
2: Ha detto la stessa identica
1: cosa. Ha detto,
2: cosa.
1: No, nulla nonostante... da mettermi.
2: Cioè,
1: lei la moglie è inglese, ma riesce. Sì. Comunque a dire le stesse cose, vedi, ogni mondo è paese.
2: E quelli stiranti di una montagna di vestiti, Michela, non ti invidio, io non stiro più da una vita.
1: Perché?
2: Perché non stiro proprio più, piego bene, stendo bene, ma non stiro più.
1: Ma che vuol dire piego bene, stendo bene? La roba resta un po' stupida.
2: Ma no, vabbè, c'è una tecnica, no, io non stiro più. Oggi raccolta di castagne da Ascoli Piceno Sonia con i bambini d'acqua Sante Terme.
1: Andiamo a Piacenza.
4: Buongiorno Max e Laletti, Simona da Piacenza. Allora, domenica un po' più freschina, però colazione fuori al bar. Adesso piccola commissione e poi... Poi con mio marito usciremo le moto. Forse sarà l'ultima uscita perché, insomma, comincia a esserci brutto. Kiss a tutti!
1: Capito. Io ho una moto, ma... Niente, la zavorrina non ci vuole salire. Ecco, va bene, andiamo.
2: Perché è una moto quella?
1: Vabbè, quella che vuoi chiamare, sarà uno scooter.
2: Lo scooterone, dai.
1: La zavorrina non ci vuole salire. Cercasi zavorrina, come si dice in gergo. Niente.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone.
7: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: musica.
1: Kintsugi, la canzone di Elisa su Radio Kiss Kiss. Buongiorno amici, buona domenica. Se ad Alba in provincia di Cuneo inizia la stagione del tartufo bianco, sì, nel riminese c'è una manifestazione dedicata al cane da tartufo, no? E quindi al tartufo bianco pregiato, però poi c'è appunto una dimostrazione di come i cani cercano il tartufo e come addestrare un cane a tartufo. Tu ce l'hai il cagnetto? Andiamo a cercare il tartufo, che si fanno gli sghei, si fanno i soldi.
0: No, allora io ho il cagnetto, è molto bravo, senti gli odori, ma non credo che sia un cane da tartufo.
1: Ce l'ha un bel tartufino, però.
0: Ha un bel tartufino, questo sì.
1: Si intende il nasino, naso, no? Il naso del cane del tartufo, bellissimo. A Zocca invece si festeggiano un altro prodotto del periodo, le castagne e i marroni, no? Nell'Appennino modenese oggi. Si tiene questa nuova giornata della sagra che prosegue anche nelle prossime domeniche.
0: Sì.
1: Le caldarroste, castagne, al forno, marron glacé, insomma tutte le varie declinazioni che assume questo prodotto buonissimo che costa. Cioè, ragazzi, quanto costa dalle vostre parti una castagna? Io le ho viste da qualche giorno ai supermercati qui a Roma, non so altrove, forse sono arrivate anche prima, però costicchiano all'inizio, no? Cioè, quando le primizie.
0: Beh, allora, se tu calcoli che comunque ottobre è il mese proprio perfetto per la raccolta. Mo adesso io ieri le ho comprate e stavano 8 quasi 8 euro al chilo.
1: Beh,
0: già
1: le ho viste di peggio, anche.
0: No, no,
1: poi
0: però erano belle grosse, cioè, bisogna capire mo quanto saranno buone. Lo sai che c'è una piccola curiosità?
1: Su cosa? Sulla castagna?
0: Sul periodo delle castagne, non
1: mi
0: so
1: sta sfumando la voce stamattina, non ci fate caso, ma insomma sta andando
0: lo
1: via.
0: Lo sai che nel periodo delle castagne c'è anche la caduta dei capelli, lo sapevi? No. Per questo stai perdendo tanti capelli.
1: Ma dov'è che c'ho i miei?
0: No, allora, perché succede? Ma la realtà non è una leggenda metropolitana, questa è una piccola curiosità. Praticamente è un fenomeno fisiologico legato proprio alla variazione delle luci del sole, quindi della luce giornaliera, e al naturale poi ciclo di rinnovamento della chioma. Quindi non vi preoccupate, cari ascoltatori, se di questo periodo stanno cadendo i capelli. È
1: non
0: soltanto
1: è colpa
0: una
1: delle
0: fase.
1: Castagne, insomma.
0: No, diciamo che si dice periodo delle castagne e caduta dei capelli.
1: Niente, ragazzi, mai una gioia. Uno dimagrisce, ma ora deve fare conti con la caduta dei capelli.

Rose e Sarandi con Good Old Days su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia nella domenica, sì, italiana, che appunto riguarda tutti noi, tra cucina

0: tradizione, spostamenti e anche tante iniziative, tanti appuntamenti come la Barcolana, per esempio, no?
1: Ciao Leti, ciao Max, sono Giusy da Gorizia. Questa domenica mi fate compagnia mentre sto andando a Trieste a vedere la Barcolana, la regata velica, e oggi pomeriggio salirò a visitare l'Amerigo Vespucci attraccato a Trieste. Buona domenica a tutti, ciao.
2: Buona domenica.
3: Alessio da Mafalda, Campobasso. Ciao. Questa domenica io invece festeggerò il 50° compleanno assieme a parenti e amici. Kiss kiss a tutti.
2: Auguri.
0: Giusto, facciamo kiss anche kiss gli auguri, dai, dai. Grazie ragazzi, continuate così, anche perché tra tutti voi che state mandando vocali, messaggi di testo, potremmo richiamare appunto a sorpresa un ascoltatore e chiedere che radio ascolta. E se dite ascolto radio Kiss Kiss da 50 anni, parola d'ordine, potreste aggiudicarvi la nostra maglietta.

0: Salvi, Safe and Sound, Capital Cities, non lo dico perché qua in molti sono preoccupati, in realtà, ma
1: sì.
0: Allora mi cadono i capelli perché è il periodo delle castagne.
1: Io vorrei salutare Santi che ci ha mandato una foto della sua testa senza
0: la
1: capelli.
0: Sua pelata, così
1: esatto, sì, dicendo, scrivendo maledette castagne. Ciao,
0: ragazzi, quello, se avete perso qualche capello è il periodo delle castagne, tranquilli, passato sto periodo poi torna.
1: Sì, tornano tutti.
0: Va bene, su Radio Kischi, se volete riascoltare una canzone nuova, Giovanotti, Samurai J, Le foglie di te.

0: Galattica.
1: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Kiss, kiss.
4: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: forza ragazzi. Come diciamo sempre noi, animo, dai che ce la possiamo fare anche sì. Questa domenica, cioè, ma perché uno è già stanco, no? Vi siete svegliati stanchi magari, siete ancora in fase di sgranchimento, la domenica di Radio Kiss Kiss in diretta nazionale dalla sede di Roma e con Max e la Leti, siamo quelli del mattino presto e la domenica invece ci alziamo più comodi alle 9.
1: Missiamo le vostre cartoline della domenica.
0: Sì, ci raccontiamo e attenzione, tra una cosa e l'altra, oltre a raccontarci la domenica, reciprocamente, noi potremmo regalarvi la maglia celebrativa di Radio Kiss Kiss dei 50 anni.
1: Allora, che cosa dovete fare? Beh, intanto ascoltarci, questa è la prima cosa, mandarci un bel messaggio e poi a caso verrete estratti, nel senso uno di voi, e dovete rispondere a questa semplicissima
0: Che cosa accade? Se viene estratto lo chiamiamo, no?
1: Sì, viene chiamato e si deve rispondere a questa semplicissima domanda. Che radio ascolti? E qual è la risposta, Max?
0: La risposta esatta è Radio Kiss Kiss da 50 anni. Dice, ma ne ho 21. È la password.
1: Quella
0: Radio Kiss Kiss da 50 anni. Si risponde
1: da
0: così.
1: Da lì vi aggiudicate la maglia celebrativa.
0: Che poi, voglio dire, ragazzi, di quelle belle, pesanti, anche adatte per l'inverno, cioè nel senso è bella, cioè, nel senso non è di
1: vari colori.
0: Vari colori, quindi vi arriva direttamente a casa. Quindi attenzione, mandate vocali, messaggi di testo e potreste essere richiamati da un momento all'altro anche da noi, cartoline d'Italia, così come per tutto il palinsesto. Intanto volevo salutare chi ci racconta della sua domenica in solitaria.
2: Io non farò nulla di particolare, ma credo che la vera bellezza sia proprio questa. I figli in giro, mio marito fuori per
1: in
2: lavoro
1: giro.
2: E io a casa da sola, a fare cose di casa, ma da sola. Quindi in mio totale relax mentale. E non è poco, ve lo garantisco.
0: Faccio cose di casa, capito?
1: No, ma è bellissimo. Stare da soli è fantastico.
3: Buongiorno a tutti, sono Rossella da Statte e mi auguro da sola tantissimi auguri a me, perché io voglio invecchiare per quella che sono, ridendo e scherzando. E voglio avvisare a tutti quelli del 1973 che non siamo vecchi, ma siamo leggermente più lenti. Auguri a tutti quelli che festeggiano il loro compleanno. Ciao!
1: Auguri!
0: L'applauso, bravi ragazzi! Tanti auguri! Vabbè, allora, vi sentiamo ancora. Raccontateci della vostra domenica con un messaggio vocale o di testo a questo numero.
1: 347 490 0042.

0: ragazzi, facciamo. Allora, a parte, facciamo entrare con nonchalance la Leti. Che entri la Leti. Eccola qui, entra con sua altezza, grazie. È entrata molto bene. Vuoi dire qualcosa?
1: Cosa devo dire?
0: Ci sono le cartoline espresse. Allora, subito in onda, subito mettiamo in onda, ci raccontate la vostra domenica in due battute. Buongiorno. Allora, questo è il numero, lo ricordi?
1: Certo, 347-490-0042.
0: Vai.
2: Ciao Max e la Leti, Fulvio da Pomezia. Vi ascolto tutte le mattine da anni, ormai è imperdibile, anche se la domenica comunque in ritardo perché non andate in onda la mattina presto.
0: Vabbè raga, ci riposiamo.
3: Buongiorno Radio Justis, io e la mia compagna Arianna stiamo per fare un po' di trekking nella zona di Lecco con destinazione un bel rifugio con i pizzoccheri.
0: Oh, i pizzoccheri sono buoni ragazzi. Allora, cartoline subito in onda, cosa avete da dire? Vai.
4: Buongiorno a tutti. Allora, io stamattina mi sono svegliata alle 6, 7 meno un quarto praticamente, sono uscita di casa a piedi, sono andata a 6 km di distanza per incontrare le mie amiche a far colazione, sono state lì un'ora e mezza e adesso sto tornando a casa.
0: Dai, pronto!
2: Buongiorno Max e la Leti, Fulvio da Torvaianica, stamani portiamo il nostro cagnolino alla selva finalmente con una bella giornata di sole dopo una settimana di pioggia.
0: Forza, forza, vai Giuseppina, buongiorno!
5: Buongiorno!
1: Ciao!
5: La mia domenica dedicarmi alla cucina, visto che tutta la settimana lavorando non posso.
6: Sono Pasquale, vi chiamo da Casapulla al vivaio esotica, è un piccolo parco che ho ripreso e sto cercando di creare un'oasi verde.
0: Bello, bello, Casapulla, se ricordo bene, provincia di Caserta. Buongiorno.
7: Buongiorno, sono Paolo da Cagliari.
1: Ciao Paolo.
7: Dalla provincia di Cagliari. Buona domenica a tutti.
0: Ciao Paolo.
7: Ciao. Kiss a tutti.
0: Vai, vai, buongiorno. Chi c'è? Guarda qua.
8: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
8: Sono Karen da Trieste, grazie per la vostra compagnia. Io sono nel mio nuovo appartamento da poche settimane, quindi sto un po' riordinando e c'è tanto da fare ovviamente, ma sono felice.
0: Dai,
8: oggi
0: dai.
8: C'è la barcolana, ma l'ho vista tante volte e quindi...
0: Passi, va bene.
9: Ciao Radio Kiss Kiss, Antonella.
1: Ciao Antonella.
9: Io e mio marito Angelo siamo in direzione Val Dobbiadene per bersi un bol prosecco.
1: Buono.
9: E un... cosa dobbiamo andare a mangiare, Angelo? È uno spiedo, Dani.
0: Ciao, dai, siete voi bel programmini.
1: Sono di spiedo.
0: E anche il vino, no? In Val Dobbiadene, insomma, vai, godetevela sta domenica.

0: Paletti Castagna Go Go, qua ci dicono ci sono sagre, feste della castagna un po' in tutta Italia, zona collinare, montuosa, dappertutto. I borghi italiani sono meravigliosi in questo periodo, offrono tante cose, anche perché c'è l'estate è finita da poco, c'è ancora voglia di fare cose, di divertirsi.
1: È vero, c'è tanta ancora voglia
0: di stare tra amici. Ecco, e poi, come va la vostra domenica, cosa prevede? Continuate a raccontarcelo, abbiamo ancora un'ora di cartoline d'Italia. E allora, se non l'avete mai fatto, mandate un vocale, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, che ci fa piacere ascoltare non solo i fidelissimi ma anche un po' di voci nuove in questa domenica italiana raccontata in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss, ovviamente tutto poi bagnato così come se fosse qualcosa da mangiare, da un vino buono e dalla musica
1: sfumato.
0: Più bella, The Beach Boys.

0: Stavi ballando?
1: Meravigliosa questa canzone, mamma mia, che bello.
0: Le 11, sono le 11 un minuto di questa domenica 11 d'ottobre. Un saluto da Max Poli
1: e Lalli.
0: Buona domenica a tutti.
1: Buongiorno, ecco. Buona domenica.
0: Puoi salutare la nostra regista?
1: Certo, Roberta, sei per regia.
0: Ciao Roberta, siamo in diretta dalla sede di Roma, sì, di Radio Kiss Kiss. Ogni domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno, cartoline d'Italia. Dici, vabbè, e che fate in questo programma? Scusa, me lo spieghi, Uaglio?
1: Entriamo nelle vostre case, nella vostra vita, nella vostra domenica. Cosa state facendo? Siete viaggianti, riposanti, che ne so, dormienti?
0: Lavoranti pure.
1: Lavoranti.
0: Ecco, questo è il numero per rispondere.
1: 347 490 0042.
0: Brava, molto brava, eh.

0: Sono tornate le Girl Band Cat High Animal su Radio Kiss Kiss, ragazzi. Allora voglio salutare Davide da Bologna.
1: Ciao Davide.
0: Che dice: ho fatto la scelta saggia, ragazzi.
1: Quale?
0: Ho un negozio, un ristorante. La domenica non facevo altro che lavorare. Per fortuna ho trovato una persona di fiducia che lavora bene e che mi permette di riposarmi almeno la domenica.
1: Ma questa è una cosa fondamentale, altrimenti scoppia, non ce la fai.
0: Sì, quando... stavo pensando, quando tu ti fidi solo di te stesso e poi non deleghi a nessuno, poi diventa tutto più pesante, no?
1: Sì, però è anche sbagliato, perché comunque potresti vedere anche un nuovo modo di lavorare, un nuovo punto di vista. Sei fermo solo su te stesso, sì, capisco, certo, che diciamo, tu le tue cose te le fai alla perfezione, però magari ti può essere d'aiuto anche a livello di idee, magari.
0: Bisogna,
1: sai,
0: staccare. E poi mi piace un po', io non amo le citazioni di solito, però per rispondere al nostro ascoltatore di Bologna, dice: finalmente ho trovato una persona di cui mi fido e più che altro che è bravo quanto sono io e forse anche di più a fare il mio lavoro, e riesco a riposare la domenica. E mi viene in mente una citazione che amo molto, quella di Warren Buffett, no? Il celebre imprenditore americano, economista, uno che ha fatto un sacco di soldi, che ha detto pure lui la stessa cosa più o meno: scegli i migliori e lasciali lavorare, perché se scegli persone che non sono all'altezza rischi di dover sempre lavorare lo stesso pur avendo preso le persone. E quello che ho detto anche al nostro editore: hai scelto me, lasciami lavorare, non mi dire le cose, poi vediamo se mi caccia, però intanto io l'ho detto, capito?
1: Bisogna avere coraggio.
0: Ecco, ha avuto coraggio secondo te l'editore con noi? Sì, molto.

0: Tutta la canzone di Ultimo su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti? La rete che facciamo un'altra raffica veloce. Intanto la citazione di Warren Buffett trova conferma.
1: Bacca,
0: senti, l'umiltà.
1: Ho sempre detto che tu sei il migliore.
0: Sta ridendo.
1: Ti scherzi a tutti.
0: L'umiltà prima di tutto, la rete, capito? L'umiltà.
2: Sì, tu sei molto umile. No, hai ragione.
0: Ma scherzavo. Tanto aspetto di essere cacciato da un momento all'altro. Allora un po' di raffica veloce, credite. Cartoline espresse su Radio Kiss Kiss. Vai, chi siete?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Siamo in macchina con i miei due figli Cristian e Gabriel e stiamo andando a fare il regalo a mia moglie. Buona giornata a tutti.
0: Oh, bravo. Non è una cosa facile, non è una cosa facile. Occhio a quello che comprate.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Letizia da Taranto. Buona giornata a me che sto stirando. Ciao, buona domenica a tutti.
0: Ciao. C'è ancora chi stira, hai visto?
2: Io non stiro più.
0: Vabbè.
2: Io e la mia famiglia stiamo andando a Trepidò a mangiare un menù a base di funghi locali.
5: Ciao Leti, sono Pier da Biella e come ogni domenica sto raggiungendo Carcoforo in Val Sesia, dove c'è la mia mamma con 83 anni. Un abbraccio a tutti.
2: Un abbraccio.
0: Bravo, Pier. Ciao Pier.
6: Ciao Max, ciao la Leti, sono Antonio e
7: Aurora.
6: Siamo in questa Puglia piovosa stamattina.
0: Mannaggia.
6: Due gocce ma continuative, ma non molliamo, siamo già in giro.
2: Non si molla.
6: A gironzolare. Kiss a tutti.
0: Più girillina sottile inglese.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Max e la Leti. Io in questo momento sono a casa, mi sto cucinando dei fantastici fagiolini. Volete gradire? Ve ne porto un piatto direttamente in studio.
0: No.
8: Sono Giacomo da Bari.
0: Basta con queste cose ricoverati. Basta.
2: Ma smettila,
0: no.
2: Ma non
0: fagiolino.
2: È così.
0: Non ce la posso fare.
9: Ciao. Massimo
10: e Alessia.
9: Vi auguriamo una buona domenica e noi siamo alle prese con la raccolta delle castagne.
0: Ah, buone. Bene ragazzi, no, però andiamo su piatti più unti e bisunti. Dai ragazzi.
11: Buongiorno Radio Kiss.
12: Ciao, buona Alessandra. Ci stiamo preparando per andare alla festa della castagna a Rapolla.
11: Provincia di Potenza.
0: Ragazzi, festa della castagna ovunque praticamente.
13: Buongiorno ragazzi, buona domenica.
2: Ciao.
13: Nicoletta da Taranto. Io sveglio alle 7 stamattina, fatto colazione, poi sono andata a messa, poi sono tornata, ho fatto i miei esercizi.
0: Bene, vai.
14: Ciao Max, ciao Leti, sono Daniela dalla provincia di Bologna.
0: Forza Dani, che dici?
14: La mia domenica di oggi è lavorare. Stamattina ho lavorato come scaffalista in Coop dalle 5 alle 8.
0: Bene, bene, ragazzi, una lavorata e una riposata. Dai, vai.
15: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Antonio dalla Sardegna.
0: Ciao Tosto.
15: Sto rientrando dalla montagna, fare un giro per controllare il bestiame e le mucche.
0: Anche la Leti, sai, fa queste cose. La Leti fa una lavorata e una riposata. Una lavorata.
2: E controllo la mucca che ho di fronte.
0: Certo.
16: Ragazzi, buongiorno e buona domenica. Sono Elsa da Verano. Io sto andando da mia sorella perché oggi è il suo compleanno.
2: Sì.
16: Un bacione a tutti.
2: Ciao. Un bacio.
17: Max, Leti, buongiorno. Ciao. Un kiss kiss a tutti. Io sono un lavorante guidante.
0: Vai.
18: Buongiorno ragazzi, kiss kiss a voi. Ma io mi godo sinceramente quest'ultimo giorno del weekend ancora carica di fantasia. Fantastiche emozioni, visto che per i miei 48 anni mi hanno regalato un emozionantissimo salto in paracadute.
0: Ci ha mandato la foto,
2: che
0: bella.
2: Mamma mia, che meraviglia.
0: Ci vuole coraggio, ma
2: sì,
0: complimenti.
2: Tanto,
0: dai.
2: Bravo.

0: Kiss a te che per scattare le foto più suggestive aspetti le prime luci della sera. Kiss a te che guardi tuo figlio di pochi mesi e ti domandi cosa starà pensando di te. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss.

0: Marrakesh e Guè con Casini su Radio Kiss Kiss.
1: Rispondi e vinci.
0: Ci siamo, allora chiamiamo a sorpresa uno tra voi, vediamo se risponde e se dà la risposta giusta.
2: Vediamo.
0: Chi stiamo chiamando?
2: Federica.
0: Sentiamo,
2: Federica.
0: Sarà impegnata, Federica.
2: Può essere.
0: Allora, intanto andiamo con un altro numero, spiega
2: certo,
0: un po', vai.
2: Allora, adesso però dovete rispondere perché state perdendo un'occasione bellissima, quella di vincere la maglietta di Kiss Kiss celebrativa dei 50 anni. Allora. Quindi mi raccomando, adesso, prossima chiamata, rispondete.
0: Vabbè, non è che hanno pure le cose loro da fare.
2: Ma certo,
0: no?
2: Allora. Immagino, però comunque la maglietta è bellissima, vari colori, è bello. Come dice Max, un bellissimo cotone.
0: No, nel senso che è doppia, è spessa.
2: È bellissimo, sei meraviglioso.
0: Allora, aspetta, vabbè. No, non abbiamo più tempo, vi dico. Porca miseria. Okay, ragazzi, dai, proviamo a regalarla dopo, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione, così c'è in questi casi, è finito. E quindi mettiamo una canzone e poi ripeschiamo qualcun altro tra poco. Dai,
2: perfetto.
0: Ce la facciamo, perché i talk sono brevi la domenica. Possiamo parlare
2: molto
0: poco. Mettiamo Nelly Furtado e ci riproviamo tra poco.

0: sola, siempre toca llegar.
1: No, altro che viajando per il mondo, viajando per l'Italia, perché attraverso i vostri WhatsApp stiamo girando tanti luoghi, soprattutto al sud, per cercare di capire la geolocalizzazione della nostra ascoltatrice Angela, che tra qualche istante sarà anche in diretta con noi. Allora, ultimo rush di messaggi vocali, prego.
2: Ciao Kiss Kiss, buon pomeriggio. Angela credo che sia cilentana.
1: Cilentana ancora.
3: Me, Angela e Bari.
1: Bari.
4: Puglia, Rocca Forzata. Rocca Forzata, Puglia. La signora è pugliese.
1: Come le faccio a dire di Romo?
5: Ciao Radio Kiss Kiss. L'ascoltatrice Angela potrebbe essere mia conterranea, cioè siciliana. Potrebbe venire forse da Catania.
1: Forse.
4: Si tratta della città di Noto.
1: Di Noto, Noto, non è Noto, non è la Sicilia. Visto che ce l'abbiamo in diretta, la accogliamo con un buon pomeriggio. Angela, benvenuta in diretta con noi.
6: Ciao Benny, buon pomeriggio.
1: Allora Angela, hai mandato in tilt tutti gli ascoltatori, perché qua è arrivato, non so se hai ascoltato tutto, da Parma, Bergamo, alla tanta Sicilia, un po' di Cilento, qualcuno si è avvicinato. Allora premetto, ti faccio ascoltare i tre finalisti e tra questi mi dici, due finalisti, perdona, tra questi mi dici insomma se qualcuno dei due si è avvicinato un po' di più. Sentiamo.
2: Corigliano Calabro.
1: Ecco, uno dice Corigliano Calabro, l'altro...
7: Secondo me Angela è di Tropea, provincia di Cosenza.
1: Ecco, ci siamo avvicinati almeno, Angela?
6: Sono tra i due, diciamo.
1: Ecco.
6: Forse sono più vicina a Corigliano che non a Tropea.
1: Allora, esattamente.
6: Penso che sia la giusta distanza. Amantea.
1: Amantea, è di Amantea. Lo so che era complicato, era complicatissimo, però insomma ci abbiamo provato, ci siamo avvicinati. Addirittura io ho visto che parliamo di geolocalizzazione, ho attivato Google Maps e mi dice che Tropea è più vicina, perché da...
6: Però Tropea non è provincia di Cosenza.
1: Ah, ecco, quindi giustamente quelle Vibo e Vibo Valencia, Tropea.
6: Sì,
1: esatto,
6: sì.
1: Quindi premiamo allora Rossano Calabro, l'ascoltatore con i nostri gadget. Nel frattempo, ecco, volessi venire un weekend ad Amantea, oltre che per il mare, perché quello ormai è risaputo in tutto il mondo, ecco, che mi consigli di fare o di assaggiare? Mi parlavi di questo piatto con la mollica di pane, molto stuzzica.
6: La pasta con la mollica è buonissima, è un piatto povero, perché è fatto con mollica e rosolata, con noci schiacciate e con un po' di alici sott'olio.
1: Che meraviglia.
6: Un po' facendola sciogliere.
1: Che meraviglia.
6: Oppure noi lavoriamo molto le alici, quindi abbiamo la rosa marina, che sarebbe la neonata sotto il pesce ghiaccio in conserva, con il peperone,
1: vabbè,
6: il peroncino.
1: Vabbè,
6: mi hai convinto.
1: Mi hai convinto. Allora, il tempo che finisco il programma alle 15 e veniamo subito da te, Angela. Ti abbracciamo. Kiss kiss a te. Buona domenica.
6: Grazie. Che
1: schifo
6: a tutti.
1: Ciao. La geolocalizzazione che tornerà ovviamente domenica prossima. Io vi ringrazio tutti, perché so che oggi era davvero molto molto tosta e complicata. Ritorneremo domenica prossima.

0: il catodisco, ma attenzione che arriva una emozionante novità. Dai loro esordi a Pavia, tra sogni, insicurezze e la voglia di spaccare il mondo, è un inno dedicato da Max all'amico Mauro, ma in questo momento ognuno di noi la dedica all'amico, all'amica con cui ha condiviso una vita intera. Max Pezzali con Le Ali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Peraltro poi l'emozione di Max Pezzali, di un figlio maggiorenne che ha spento le candeline sulle note di un'altra sua grande canzone, Gianni, in questo caso Le Ali, la sua novità. Ecco, la novità è che il tempo cambierà. Come chiuderemo questa settimana? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti con la voce di Federico Brescia dalla redazione de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica caratterizzata ancora da una spiccata dinamicità meteorologica su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite praticamente ovunque. Saranno possibili dei rovesci sui rilievi del Triveneto, in Liguria, in Puglia e intorno al Messinese. In serata e nella prossima notte poche variazioni. Tempo variabile al nord, più asciutto con ampie schiarite al centro-sud. Temperature massime comprese tra 20 e 23 gradi al nord, tra 20 e 24 al centro, tra 18 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss kiss. Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Mediaport.
4: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Kiss, kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Kiss kiss.
9: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

baby steps, a piccoli passi. Lo canta Olivia Dean e tutti quanti noi a piccoli passi abbiamo imparato a fare cose, no? Andare magari anche su due ruote, prima con le rotelle, poi senza, ancora prima a camminare, per non parlare poi del nuoto. Poi c'è qualcuno che è più fortunato di altri, perché può dire: mia madre è stata ribattezzata alla Divina, mia madre è Federica Pellegrini, e quindi va da sé che i passi e le bracciate sono chiaramente più agevoli in acqua. Federica Pellegrini ha condiviso sui social le immagini della sua primogenita Matilde in acqua. Il DNA non mente, perché il prossimo 3 gennaio lei compirà 3 anni e già nuota, che è una bellezza, e ha condiviso questo momento, perché poi il primo passo, la prima parola, ma anche la prima nuotata sono quelle cose che il genitore non dimentica assolutamente mai. E quindi in queste immagini, in questo video, c'è Matilde che è perfettamente a suo agio, si muove in totale autonomia, senza braccioli né occhialini. Io credo di aver tolto i braccioli intorno ai 12 anni, per colpa di mia madre, che è pericoloso 3 ore dopo aver mangiato un salatino, perché in acqua si entra gradualmente. Cioè, all'inizio avevo braccioli, la ciambella, occhialini, cuffietta, cioè Filini e Fantozzi insieme mi facevano assolutamente un baffo. In ogni caso, complimenti a Matilde e complimenti a Federica per tutto quello che ci ha regalato con le sue imprese memorabili sportive.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

in campo con un match molto atteso a Como Roma al 61esimo minuto 0-0, ma con la Roma in 10 per l'espulsione di Malen. Dico questo che c'entra anche con il nostro History Kiss, che è una canzone che vuole raccontare come la vera felicità si raggiunge liberandosi dall'avidità materiale, dal consumismo, ma è una canzone cantata in tanti stadi da tifosi italiani. I primi furono quelli del Milan, che dedicarono un coro all'allenatore Stefano Pioli con un Pioli Is On Fire. Rappresenta in ogni caso un simbolo della musica dance degli anni 90. Siamo al 96 con Gala e Free From Desire.

0: appena sentito questi BPM ha pensato fosse un party, quindi ha scostato gentilmente Roberta Sepe e Andrea Cimino si è accomodato in regia. Andrea, non è un DJ set, non è un, però lo possiamo anche fare.
1: Un sulle mani.
0: No, ogni tanto ritrovo però qui gli HCRO. Senti come fa? Va su. Allora, terza parte di Non è domenica senza Kiss Kiss come Benny con Andrea Cimino in regia. Sono alle 14 e tutto dovrebbe andare più o meno bene. In quest'ultima parte c'è anche l'appuntamento con Rispondi e Vinci. Quindi inviare WhatsApp al 347 490 0042 perché tra i messaggi arrivati estrapoleremo uno a caso che riceverà una telefonata e se risponderà correttamente vincerà la t-shirt celebrativa di 50 anni di Radio Kiss.

non so voi, ma questa canzone ricorda proprio l'estate. L'estate 2026 che abbiamo salutato da poco, direi. Magnetic con The Bose nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, 14:09 di questa domenica 11 ottobre. Non è domenica senza Kiss Kiss e senza notizie bizzarre che arrivano dal mondo, perché un gesto, un'operazione, una manovra che tutti quanti noi facciamo abitualmente diventa una gara che attrae tantissime persone, tantissima gente in quel di Filadelfia, dove si è svolto il primo campionato di parcheggio. E sì, è un evento che ha visto tanti automobilisti sfidarsi al volante sotto gli occhi di tanti spettatori e sotto gli occhi di una giuria, attenzione, che ha valutato i concorrenti secondo tre parametri: la vicinanza del parcheggio poi al marciapiede, il minor numero di manovre effettuate e l'allineamento della vettura. La gara consisteva nel classico parcheggio a S, cioè un posto libero tra due auto, e quindi dovevi fare quella solita manovra a S che tutti quanti noi facciamo normalmente nella nostra vita. Poi c'è da capire se l'auto in questione era col cambio manuale o automatico, perché cambia tutto tra il manuale e l'automatico, perché con il manuale chiaramente devi giocare anche con la frizione. In ogni caso, nel minor tempo possibile, la miglior manovra, il miglior parcheggio e quindi la vittoria è stata di Mario Zucca, un italiano, signori, che ha vinto in quel di Filadelfia. Non c'erano dubbi. Noi siamo tutti, ma dico proprio tutti, piloti. Oh, chi più, chi meno, ma siamo tutti e ci sentiamo tutti piloti. Io sentito.

0: per te.
1: Qualcosa per te, voce inutile quasi dirlo, Luciano Ligabue su Radio Kiss Kiss. Ecco, ho detto che a Filadelfia c'è stato questo campionato, questa gara di parcheggio S vinta da un italiano. Siamo un po' tutti piloti, soprattutto su pratica, su teoria forse probabilmente un po' meno. Non è che lo dico perché voglio fare il solito discorso, quando guido vedo cose, gente che gira senza freccia, non si sa in una rotonda di chi è la precedenza, ma perché nel 2025 un bocciato su quattro al quiz della patente. Quindi diciamo che abbiamo un po' di difficoltà proprio per quanto riguarda la teoria, c'è un 38% di candidati che si ferma proprio al quiz, quei 30 quesiti vero o falso da completare in 20 minuti. Poi ci sono delle differenze da regione a regione. La Sardegna, che è quella con più bocciati, c'è Sassari, che è la provincia più severa d'Italia, hai capito? Seguita poi da Trento e Liguria. Non ho capito. Ah, quella sarebbe una battuta. Andrea Cimino del Forione mi dice: Sassari si tartassano. Questa è la battuta. Cioè, questo è il livello della regia di Radio Kiss Kiss, giusto per comunicarlo a tutto l'etere radiofonico. All'estremo opposto, Sicilia, Puglia e Calabria, dove i bocciati sono inferiori per quanto riguarda la teoria. Con la pratica invece siamo un po' più avvezzi. Sarà perché magari proviamo già a guidare un po' da piccoli. So che non si fa, però chi non ha avuto il papà o lo zio che già un annetto prima, mettiamolo così, o due annetti prima, nel garage, nel cortile, inizia a farti fare un po' di familiarità con soprattutto la frizione, marce e appunto parcheggi. Soprattutto se siete in auto, buon viaggio con il sottofondo giusto, quello di Radio Kiss Kiss.

0: alle 16 solo su Radio Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Kiss Kiss. C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss Kiss.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
10: Infatti.
9: E perché nella foto sei su un palco?
10: È una storia lunga.
9: Quanto lunga?
10: Fino alle 5 del mattino.
9: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
8: Kiss Kiss.

con Amica, Annalisa e Madame, proprio con Amica, ma attenzione perché poi l'amica è il confine tra dai il giusto consiglio, suggerimento a un'amica che può peggiorare la situazione. Il passo è brevissimo perché ultimamente si parla, sapete che arrivano questi poi termini, chiaramente anglicismi, che vanno a etichettare fenomeni. L'ultimo in ordine di tempo si chiama friendfluence. Friendfluence è quando praticamente in questo caso un'amica decide della tua vita amorosa, ed è sempre un po' accaduto, poi probabilmente in questi anni è espanso il fenomeno. Quando da piccolo, da adolescente, ecco, iniziavi a frequentare un ragazzo o una ragazza, c'era sempre l'amica del cuore che voleva un po' proteggerti, no? Darti un po' dei consigli, mi piace, non mi piace, l'ho visto ieri con un'altra, attenzione perché ho chiesto in giro, non è una persona affidabile. C'è un po' sempre stato questo fenomeno che adesso è esploso in tutto il suo divenire con questo termine friendfluence, e quindi questa amica che interviene direttamente, attivamente nella vita sentimentale. Chiaramente potrebbe esprimere la sua opinione, fa assolutamente bene, sì, magari dà dei consigli, se una persona è indecisa, sì, però poi da protezione a gelosia il passo potrebbe essere bene, quindi attenzione perché poi il parere degli altri è importante, ma non deve mai, ecco, offuscare, influenzare, appunto condizionare quello che poi è il nostro istinto, soprattutto direi è anche nelle relazioni affettive. Delicatissima ora Maria Gadù su Kiss Kiss con Shimbalaye.

0: stare Peggy Goo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Peraltro Peggy Goo che prima del Gran Premio di Monza ha provato anche l'ebbrezza dell'alta velocità con un video che è diventato molto virale. E a proposito di velocità, a Parma bisogna stare attenti perché è stato installato il primo bici velox d'Italia con multe fino a 15.000 euro. Ma perché però precisiamo che ho letto molti commenti di gente che dice: vabbè, ma come, io se vado veloce con l'auto becco una multa di 200, 150, 180, addirittura sulle due ruote 15.000. sì, perché qui non si parla di una multa soltanto per eccesso di velocità, ma si parla di una multa perché quella bicicletta non è una bici a regola, non è una bici a norma, perché non si parla di bici elettriche, quelle con pedalate assistite, ma di biciclette modificate, taroccate, truccate, che viaggiano molto, ma molto più in là dei 25 km orari previste. Quindi in un solo pomeriggio, quello del 6 ottobre, questa autovelox ha riscontrato 15 sanzioni in poche ore, quindi cambia proprio l'inquadramento, ecco, giuridico del mezzo delle due ruote, che non può più rientrare nella categoria dei velocipedi, per cui insomma arrivano anche i primi bici velox nel nostro meraviglioso paese. Davvero un incanto.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso

di Tiziano, ma anche una novità, il disco, possiamo dire, della rinascita di Lil Nas X dopo un periodo difficile con problemi legali e un percorso di riabilitazione. In attesa del suo nuovo album ritorna con questa canzone che è un tributo alla madre scomparsa e si intitola World's Greatest.

0: Trade off Kiss Kiss. Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Ad ottobre ICHXK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
4: Kiss Kiss.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Yes, yes.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: rispondi e vinci.
1: Ah, come detto, rispondi e vinci, il gioco che vi tiene in compagnia anche in questo mese di ottobre ogni programma di Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss festeggia, celebra 50 anni, ha realizzato una t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno e stiamo contattando a caso un ascoltatore che ha inviato un WhatsApp in questi...
2: Pronto?
1: Ecco, buongiorno, ciao, sono
2: Benny
1: di Radio Kiss Kiss, ti disturbo?
2: No, affatto.
1: Allora, voglio soltanto chiederti una cosa rapidamente, domanda secca. Ma
2: sì.
1: Quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da almeno 50 anni e poi ovviamente ne compio 50, sono del 66.
1: E allora, facciamo scopa quindi da questo punto di vista. Tu sei nata con noi, siamo nati insieme. Ecco.
2: Sì.
1: Allora, da dove ci ascolti?
2: Dalla Basilicata, da Paterno in provincia di Potenza.
1: Perfetto. Barbara, posso chiederti una cosa? Ma perché ascolti,
2: certo,
1: Radio Kiss Kiss? Cos'è la cosa di Radio Kiss Kiss che più di ogni altra cosa magari ti attrae?
2: Perché siete immensamente straordinari e poi c'è questa condivisione anche del quotidiano ed è una cosa bella perché rendete partecipi i vostri ascoltatori.
1: Esatto, e siete voi, come sempre noi diciamo, protagonisti, che potrebbe sembrare una frase fatta ma in realtà poi non lo è, perché tu ne hai avuto tante volte dimostrazione concreta. Barbara, io ti abbraccio, ti auguro una fantastica domenica, a breve potrai,
2: grazie,
1: sfoggiare e indossare con orgoglio e piacere,
2: grazie,
1: la t-shirt di Radio Kiss Kiss, e chiudiamo come facciamo sempre noi con un Kiss Kiss a te.
2: Kiss Kiss, grazie.
0: Rispondi e vinci.
3: Rispondi e vinci.
0: Rispondi e vinci.

collaborazioni che lasciano il segno. 19 giugno 2026, Joelie ha ospitato Achille Lauro durante il suo storico concerto allo Stadio Olimpico. La sinergia, quell'intesa, li ha portati subito in studio a registrare questa traccia fantastica che si intitola Per noi.

Ecco la bellezza di una sinergia, di una collaborazione nata da un incontro live, la bellezza anche di una cover che può anche superare l'originale, come in questo caso la canzone delle Supremes. Nell'82 Collins realizza questa versione che diviene una colonna portante del suo repertorio. You Can Hurry Love è il nostro History Kiss con cui ci salutiamo. Io ringrazio e saluto Andrea Cimino in regia. Pronto, prontissimo per voi Stefano Piccirillo per le prossime 3 ore con Io, Tu e il Weekend. Noi ci riascolteremo tutti insieme, se tutto va bene, il prossimo fine settimana, dove tornerà anche Marta Martinez, che abbraccio e saluto. Buona domenica a tutti e da Benny, kiss kiss a tutti!

Barry Gordy che scoprì Diana Ross e le Supremes, e Phil Collins ne fece una cover nell'82. 3 del pomeriggio. Grazie a Benny che torna il prossimo fine settimana. Dai un bacio alla mia amica e la tua amica Marta, e io sono pronto per chiedervi: ma a quest'ora chi sparecchia? Va bene il pranzo della domenica, ma anche da ospite qualche volta quando vai a casa di amici o familiari, non è che puoi mangiare e basta, cioè ti devi dare da fare alla fine del pranzo, visto che siamo nel rush finale del momento prandiale e siamo ad affrontare il post prandiale con tutte le passioni del fine settimana. C'è Io, Tu e il Weekend, Stefano Piccirillo vi sta parlando e subito c'è Madonna con Dance Theory. Radio Kiss Kiss.

tifi Monza. No, perché ha segnato la Lazio. Gol di Tavares. Ai ai ai, oppure grande gioia, Lazio 1 Monza 0, sono due le partite delle 3 del pomeriggio che seguiremo proprio in presa diretta, l'altra è Lecce Bologna 0-0, finita da un po' la partita dell'ora di pranzo, ora di pranzo per quelli che lo fanno alle 12.30 la domenica, mi sembra un po' ardito chiamarlo lunch match. Comunque Como-Roma terminata 0-0, fantacalcisti in crisi perché è stato espulso Malen che ha fatto un fallaccio e qui al 53esimo, al minuto 53, alla fine il match che doveva fare botti, fuochi d'artificio, calcio spettacolo è finito invece con un mesto 0-0 che è il primo 0-0 del campionato di Serie A 2026-2027. Passioni del weekend.

Fin quando ci saranno due uomini così innamorati delle loro città, esisterà l'amore in senso molto più esteso. Se ami ciò che ti sta intorno, ami il prossimo in modo incredibilmente intenso e profondo. Che emozione ancora ritrovare Alfa e Gigi con Genova e Napoli. Io saluto anche Mauri. Ben arrivati, WhatsApp aperto, io tu e il weekend, 347-490-0042. Grande Stefano, grazie a te. Ti confido, e magari rimarrai incredulo, che essendo io tifoso romanista sono contento per Gattuso, perché la Lazio è avanti e la Lazio sta facendo un inizio di Serie A 26-27 incredibile, e soprattutto ho una simpatia per Lotito. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Così ci piacciono gli ascoltatori inclusivi di Io Tu e il Weekend, e tra poco ci direte, anzi ci canterete l'inno della vostra squadra del cuore, ne capiremo meglio tra qualche istante, subito

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ehi,
0: hai visto questi prezzi?
1: Mai!
0: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Kiss, kiss.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Kiss, kiss.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: soffrendo e vi spiega il perché.
1: Ciao Stefano, qui Via del Mare, le cose non vanno bene purtroppo per noi, acqua di sopra e acqua di sotto, pioveva fino a poco tempo fa e purtroppo abbiamo fatto acqua in un cross dalla destra e gol del solito Orsolino. Ci sentiamo più là, chis a tutti.
0: Grazie Ciccio da Via del Mare, si sta giocando Lecce Bologna, grazie ancora per i tuoi saluti. E la Lazio invece ha raddoppiato con Isaksen, quindi Lazio 2 Monza 0. Inno della tua squadra del cuore. Dalla Serie A fino ai dilettanti puoi scatenarti, ma ci sono anche degli inni di squadre che amano tutti in giro per il mondo, tipo il Real Madrid.

prossimo avversario della Roma in Champions League. Ieri Mourinho aveva abbracciato Vinicius in campo, che poi è stato espulso in modo rocambolesco dall'arbitro nel match della Liga. È stata una delle immagini di calcio internazionali più divertenti, suggestivi e inquietanti allo stesso momento. Ma a proposito di inni amati, ce n'è uno fantastico, credo anche sotto l'aspetto della tonalità, del coro e dell'arrangiamento: You'll Never Walk Alone.

l'inno del Liverpool, come molti ben sanno. È davvero fantastico, al di là della passione per il calcio. E allora cantami un pezzettino dell'inno della tua squadra del cuore, così facciamo un giro d'Italia del mondo. 347 490 0042.

con Sienna Spyro, quanto romanticismo, che bello l'amore dichiarato liberamente, la reciprocità, la bellezza di viaggiare, di ricordare già un fine settimana da parte di quelli che stanno rientrando e ci stanno offrendo delle immagini troppo carine che ti fanno venire voglia. Faccio un salto anch'io, Costiera Amalfitana, Cinque Terre e poi in alto al Sestriere e via in tutta l'Italia che ascolta Radio Kiss Kiss nel fine settimana, la domenica pomeriggio, con un aggiornamento che tira l'altro, ad esempio Lazio sempre avanti con il Monza 2-1, in questo caso Monza che gioca da parecchi minuti in 10 per l'espulsione di Lucchesi, ha segnato Goglicizze. Certo che la vita del telecronista e radiocronista con questi cognomi si fa sempre più difficile. Tra poco un disco nuovo di un vero big della musica italiana, ci arriviamo con i Coldplay, quelli di Everyday.

veri appassionati di musica quando ascoltano un cantante dire o intonare alleluia. Beh, Leonard Cohen come riferimento, Coldplay, Everyday Life. Quante belle immagini. Tra poco torno da voi lì fuori. Intanto Allo Sbagliato è il nuovo progetto di Marco Mengoni e il suo nuovo singolo, Giornate Perse.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss. Oh, I'm a love you. La musica più bella.

Tizio di talento per Bruno Mars, siete su Radio Kiss Kiss, benvenuti. Domenica pomeriggio, una passeggiata sul lungomare di San Salvo Marina, che foto fantastica, grazie alla nostra amica Stefania con Radio Kiss Kiss, spiaggia praticamente deserta e poi le riflessioni, spero felici, sulla tua stessa vita ascoltando la musica più bella. Ci sono due squadre questo pomeriggio all'ascolto, quelli del fine settimana o quelli delle passeggiate all'aria aperta, piuttosto che rimettere a posto casa come Mary, che piuttosto ordinata, devo dire, sul divano ha posto tutta la biancheria anche come gradazione di colore, quindi ti faccio i complimenti, hai un bellissimo soggiorno, ci fate entrare non solo in macchina o a piedi con le cuffiette, ma addirittura a casa vostra. Mi casa es tu casa. Kelly Rowland, 2008, si chiama Why.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

D'altra parte, scordi le chiavi in macchina, già capitato, già fatto purtroppo, e la fortuna di ritrovare l'automobile, che è la cosa più importante, grande ultimo, si sprecano i complimenti per l'uomo da record del 26 della musica italiana, Burak Yeter.

La faccia sorridente e beffarda di Berlino, il professore, è la prima volta che grazie a questa canzone, questa colonna sonora di una serie televisiva, iniziamo a parlare delle stesse con lo stesso entusiasmo di un lungometraggio, di un film dalla Casa de Papel. Lontano 2018, si è chiusa Lazio-Monza, punteggio 3-1 per la Lazio, ancora una fantastica vittoria per Gennaro Gattuso, quindi Lazio on fire in classifica, ultimi istanti in quel di Lecce, allo stadio Via del Mare, dove il Lecce è sotto 2-1 contro il Bologna, poi alle 18 Sassuolo Milan, 20:45 Cagliari Juventus per chiudere la domenica di Serie A, e poi appendice anche domani giocano il Toro, l'Atalanta ad esempio nei match delle 18:30 e delle 20:45 anche gli amici di Udine, abbiamo una bella fan base anche lì in Friuli. Vi tocca fare la storia insieme a noi e ad esempio pensare al vostro 1988, prima di tutto c'eravate? Ok, c'era la musica cool negli anni 80, non soltanto Rick Astley oppure le band come gli Spandau Ballet o i Duran Duran, c'era un suono molto elegante proposto ad esempio, che so, dai Prefab Sprout, che so, dagli Everything But The Girl, dallo stesso Chris Rea e soprattutto da una donna elegantissima quale Sade, che parlava di amore sotto termini diversi, tipo

perfetta connessione tra due persone. Io, te, siamo il paradiso e il momento di un amore incredibile raccontato nel 1988 da Sade. E in questa vibe molto romantica, non solo per le persone, anche per i luoghi, c'è un'immagine fantastica che mi arriva dal santuario della Madonna del Rosario di Tagliavia, e siamo in Sicilia, con tanto di itinerario, sta passeggiata silenziosa e nelle cuffiette Io, Tu e il Weekend. Per il nostro ascoltatore userò un tono molto più pacato per presentarvi la nuova ora. Tra l'altro vi devo regalare anche la maglietta di Radio Kiss Kiss a sorpresa da qui alle 18 per Rispondi e Vinci, con Sophie and the Giants, The Goo Goo Dolls, ma prima con Fabri e i Pinguini.

0: Ma quanto è bello dare nella vita e non tenere le cose per sé. Abbiamo delle t-shirt esclusive dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Voi siete i nostri primi destinatari. Rispondi e vinci. Pietro ha mandato un WhatsApp nel corso di Io, Tu e il Weekend, programma che state ascoltando a partire dalle ore 15. Lo chiamiamo a sorpresa e gli chiederemo che radio ascolta. Qualora dovesse...
1: Pronto?
0: Pronto, Pietro, sono Stefano di Radio Kiss Kiss, ti disturbo?
1: Ciao Stefano, ci mancherebbe.
0: E allora Pietro, una domanda per te, attenzione, rispondi esattamente, mi raccomando. Quale radio ascolti?
1: Non so, ci devo pensare un attimo. Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Evviva! Evviva! Ha fatto anche la variante ironica, devo dire, quindi non vale, e quindi la maglietta resta. No, scherzo.
1: No,
0: sto scherzando.
1: È un po' che la inseguo.
0: Immagino. Ti do un bacio, fai una stupenda domenica pomeriggio / sera e ti vogliamo bene. Ciao Pietro, Kiss Kiss a te.
1: Grazie mille, ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Rispondi, vinci, rispondi.

Saluto tutti i genitori che hanno imparato a memoria Anna con Why Go Wasted, perché quando vanno a prendere i bambini già cresciuti intorno ai 14-15 anni, loro in macchina nella parte retro la cantano una continuazione. Anche la dura vita del genitore che fa le 2 del mattino a prendere figlio di qua, figlia di là, per tenerli sul pezzo e soprattutto custodirli gelosamente. 13 minuti dopo le 17 devo salutare anche Lori da Carrara, che passeggia ascoltando Io Tu e il Weekend da un lungomare meraviglioso, e grazie per la vostra attenzione. Dopo le partite del pomeriggio, Lazio che raggiunge in testa alla classifica l'Inter, 16 punti, Roma 14, Cagliari 12, attenzione già Super Cagliari con una partita in meno che deve giocare questa sera con la Juve, che ha 10 punti in classifica, così come il Napoli e il Frosinone che hanno già giocato ieri. Milan 11 punti, si sta creando un primo tronco di 9 squadre nella classifica, diciamo, come dicono quelli bravi, a sinistra dello schermo, come se fossimo in televisione. In questo momento staremo a vedere anche come continuerà la Serie A nel tardo pomeriggio, nella sera. Ora The Weeknd.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Kiss Kiss.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Kiss Kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Yes, yes.
9: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
10: Oktoberfest Calabria!
9: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: farci una quadra, ma tutti, partendo da noi che lo diciamo, troppi casini in giro, tanti sorrisi vogliamo come quelli di Io, Tu e il Weekend. Come augurare ancora alle 17.23 buona domenica, senti qua.
1: Sono Tiglia e vengo da Manto. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Siete il numero uno.
2: Kiss Kiss a tutti.
1: Un bacio. E buona domenica!
0: E buona domenica che continua o inizia per qualcuno, insomma, si fa il giretto del tardo pomeriggio, il tramonto e poi la seratina senza fare troppo tardi. Davvero, fate buon viaggio di andata o ritorno. Questo Io, Tu e il Weekend con James Morrison.

Stai pensando magari a quel bellissimo bacio dato ieri sera dopo cena e sei lì con lo smartphone in mano a dire ma mando un messaggio, ma manda un messaggio, si vive una volta sola, ma chissà cosa penserà oggi, ma che cosa ho fatto, oddio che cosa ho fatto, lanciati, viviti in reciprocità. Intanto fate di tutto per conquistare la t-shirt celebrativa dei 50 anni anche suggerendoci degli accostamenti tipo Carmine che ci mostra il suo autoregalo, cioè si è autoregalato un casco fantastico da Centauro. Con cosa l'accoppio, con quale t-shirt questa cosa che ti ho mostrato? E a sorpresa torna nella nostra programmazione tra i WhatsApp arrivati al 347 490 0042. Come la mettiamo col tempo meteorologico tra una manciata di minuti? Ci pensano gli amici del meteo.it dopo il New Kiss, ma prima c'è Celeste, voce pazzesca.

Sai la vibe ascoltando questa stessa canzone alla Valle dell'Ofanto? C'è arrivata un'altra foto tra natura, fiumi, campagna, il verde, il sole che pian piano comincia a tramontare, ma alla lontana tra nuvole bianche, grigie e l'azzurro del cielo. Grazie Antonio. Ti regaliamo una novità. Giovanotti, Samurai J insieme Le Foglie di Tè.

fantastici insieme Lorenzo Giovanotti, Samurai J, canzone che nell'originale faceva parte dell'album pubblicato a inizio 2026 nella versione solistica e poi il duetto è ancora più avvincente, un nostro new kiss, si chiama Le foglie di te. Lorenzo, chiamami per fare un duetto, io parlo, non canto, magari potremmo rifare per l'ennesima volta Io so che ti amerò, che tu hai fatto nella versione testuale parlata quando dicevi io ti lascerò, tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso, le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora, ma non saprai che accoglierti sono stato io, che io voglio fare un duetto con Giovanotti nei sogni.

0: ovviamente. Tornando sul pianeta Terra, abbiamo una necessità: sapere che tempo farà. Ho fatto la rima baciata, al resto ci pensa Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nuovo impulso instabile da est, pronto a raggiungere l'Italia. Primi rovesci sul Triveneto. Nella mattinata di domani, piogge locali temporali sul medio-alto Adriatico e sud della Sardegna. Variabile ma asciutto altrove. In giornata tempo che risulterà instabile sulle Marche in Abruzzo e in generale su tutto il meridione. Decisamente più stabile e soleggiato al nord e in Toscana. Temperature massime comprese tra 20 e 23 gradi al nord, tra 20 e 25 al centro, tra 18 e 25 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
2: Kiss Kiss. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss Kiss.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Kiss Kiss.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Yes, yes.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Dimmelo Stefano, so che ti piace. The Bausa, la nuova, si chiama Lose Myself, perdendo me stesso quando si ascolta musica insieme alla persona amata. Questa la filosofia di questa canzone, che ci porta anche a parlare di una separazione sportiva, un doppio che ha regalato a tutti noi italiani grandissime soddisfazioni. Quello composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori si diranno ciao alla fine dell'anno solare 2026. Hanno vinto 2 Master 1000, 3 finali Slam, le Davis conquistate in sequenza, giocheranno fino alla fine di questo 2026 perché cambieranno i loro rispettivi partner del doppio. Ma grazie ragazzi, ci avete fatto davvero sognare, continuate a farlo soprattutto nelle ultime settimane di quest'anno in corso. The Calling, 25 anni fa.

con l'Inter, la vittoria del Bologna a Lecce, ma abbiamo ascoltato le vostre stupende voci, la comitiva della domenica pomeriggio di O2 il weekend, con le vacanze che durano due giorni, con la casa da riassettare, con dediche e auguri, con compleanni, insomma, ritrovarci dal dopo pranzo fino all'orario dell'aperitivo, un classico per tutte le passioni del fine settimana, dalle 15 alle 18 sabato e domenica, grazie al maestro Andrea Cimmino in regia. La storia del 1983, gruppo sì, gruppo yes, esaustivo il nome della band con la canzone intitolata On of a Lonely Heart. Kiss kiss a tutti.

0: Owner of a Lonely Heart. Ci colleghiamo con la nostra redazione giornalistica, le ultime dall'Italia e dal mondo, con la voce di Marileda.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Papa Leone XIV sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone, lo ha annunciato dopo l'Angelus, spiegando che è stato individuato in una fase molto iniziale ed è ben localizzato. Seguendo il loro consiglio ho deciso di operarmi per toglierlo, ha detto riferendosi ai medici. Il portavoce vaticano Matteo Bruni indica una settimana di ricovero dopo l'intervento. Messaggi di vicinanza da Mattarella e Meloni, confermata la visita in Perù a novembre. 12 morti e oltre 300 feriti nell'attacco di ieri all'aeroporto di Riyadh, secondo l'autorità saudita per l'aviazione civile. La coalizione guidata dall'Arabia Saudita attribuisce i raid agli Houthi, che oggi hanno minacciato nuovi attacchi contro gli aeroporti sauditi. Nel pomeriggio i giornalisti dell'agenzia France Press hanno udito un'altra esplosione nel centro della capitale. La causa non è stata chiarita. Trump ha detto che gli Stati Uniti potrebbero unirsi ai raid sauditi contro i ribelli yemeniti. E sempre Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina con effetto immediato, sostenendo che entrambe le parti avrebbero accettato. Secondo il giornalista Barak Ravid, che ha parlato con Zelensky, il presidente ucraino ha detto che l'annuncio è stato una novità per lui. Se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà, sono le parole riportate da Ravid. Zelensky chiede anche quando inizierà il cessate il fuoco. Alla richiesta di nuove elezioni avanzata da Trump, aveva risposto: spetta agli ucraini scegliere il proprio leader. Secondo l'ANMIL, dall'inizio dell'anno sono morti 701 lavoratori, contando anche gli incidenti nel tragitto tra casa e lavoro. Nella giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, l'associazione chiede il reato autonomo di omicidio sul lavoro e una procura nazionale specializzata. Le celebrazioni si svolgono a Longarone. Per Mattarella è un dovere intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso prevenzione e formazione. La cronaca: la procura di Torre Annunziata indaga sulla morte di Greta Starita, di 33 anni, incinta al settimo mese della bambina che portava in grembo. La donna è morta ieri all'ospedale di San Leonardo di Castellammare di Stabia. Secondo i familiari, dopo un primo accesso per forti dolori, sarebbe stata dimessa, tornata a casa, avrebbe perso conoscenza, sarebbe stata riportata d'urgenza nello stesso ospedale. Gli accertamenti devono chiarire le cause dei decessi e la sequenza degli eventi. In chiusura lo sport, Formula 1, Max Verstappen vince per la prima volta il Gran Premio di Singapore davanti a Charles Leclerc e Andrea Chimi Antonelli. Il pilota italiano Mercedes porta 102 punti, il vantaggio su Russell nono al traguardo. Nel prossimo Gran Premio ad Austin, Antonelli avrà la prima possibilità di conquistare il titolo mondiale. Il calcio Serie A, la Lazio batte il Monza 3-1, raggiunge l'Inter in testa alla classifica, 16 punti. Per i biancocelesti segnano Tavares, Isaksen e Pinamonti. Per il Monza rimasto a 4 punti va segno Guglic. Finisce 0-0 Como Roma, con i giallorossi in presa per l'espulsione di Malen. Ed era questa l'ultima notizia da Marileda Maggi. Kiss kiss a tutti.
3: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
4: Yo, everybody.
3: Il programma in cui la musica è la risposta.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.

0: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Kiss Kiss. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi e povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, plin plin.
4: Ah sì, scusa. Plin plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Kiss Kiss.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Yes, yes.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
13: Infatti.
12: E perché nella foto sei su un palco?
13: È una storia lunga.
12: Quanto lunga?
13: Fino alle 5 del mattino.
12: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhuu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
3: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Una parte? Al massimo, una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Kiss, kiss.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss. You my little Wu-Tang. So I'll give a hoot what you do, say girl, I know you a little too tame. Tell him you find a little something too fresh, I know.
9: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Ciao.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Kiss Kiss. Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Kiss Kiss.
7: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
8: Oktoberfest Calabria!
7: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
9: Kiss Kiss.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss Kiss.
13: Ad ottobre, Sport Equipe 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo. Full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Dier Automobile Group.
14: Kiss Kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Kiss, kiss.
8: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
9: Incredibile, ma Evo!

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: sintonia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Kiss Kiss.
2: Seguramente estaré bailando hasta conmigo, no como amigos.
0: La musica più bella suona solo